tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we

O sardo, si se sardo e si se sbuno. Sempre sa limba tua apas presente. Non sias che iscia ubbidiente. Va e dende sa limba de su padrono.

Amito e Ginevro, solitudine e capre. Questa è la costa nord-orientale della Gallura, la costa smeralda. Qui i pastori hanno venduto la terra alla Gacan. Hanno venduto sassi per milioni. Ora stanno vendendo anche i pastori della Costa del Sole, a sud di Olbia. Fra qualche anno la Costa Smeralda offrirà ai turisti un incantevole soggiorno, ma queste cose forse non le vedremo.

0: Saraceni veri, invece, sono arrivati anche questi, come tutti i saraceni che si rispettano, con le loro robuste barche e a godersi il loro sole privato con l'occhio attento ai riservatissimi rivali della fortezza di Porto Rotondo.
1: Beh, allora essa murra, sì o no?
2: Sei
1: a Servador, là!
2: Sei a
1: Bella!
2: Bella!
1: Bella!
2: Bella! Bella!
1: Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella! Bella!

0: Stasi mi na Beogoži, imamo zo ricevi u militares. Omente namo su nos preparazo. Ecco, ma ci siamo preparati a non riceverli.
1: Zuvinti a Sant'Andria, proe proe, vin in partito schinsarò banzande. Da esa montagna passende in locoe. Carrigo se in fustor via zande, con anzones in mano e fedu in fatto, su tazzo arresso, lutinde e truvando.

avilidos, pensende a su ricatto, imposto da esumere sa pastura, metà de brutto e più incontrato. Questo brutto a emigrare in pianura, prosarvare su magro capitale, dai sorfritto ziverro de sartura. Tunde ne murga ne brosso principale, ma dai ziverro e dai sannata mala, si ristabilini in su comunale. Casa paga e s'affitto er moderata, e poden liberamente pasculare, se n'agattare muro su infilare.

unite e forte, salzente orgogliosa, sa lotta vi decisa di seguire, fino a canno la raggiunta sintesa. Sor delega orda es assemblea, in Roma in suministro e sa difesa, sos combattente de sa idda mea. Vizor de sa barbaggia de Ololai, parian sos soldator de Corea. Chi una lotta de popolo gai, naraian sor pezzo spilicanos, chi in bidi soro non l'ambida mai. Tutto sos progressistas a isolanos, solidales con tanta simpatia, a orgoso lo tocchè di anas armanos, e narana, custa sì.